0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.

Buonasera Ballarat, buonasera Australia, il 17 agosto 2026, questa è Casa Italia Estate, ancora da Milano, come sempre con Giulia Petra, ogni lunedì il programma in italiano di Voice FM 99.9. Oggi non abbiamo ancora la nostra chiacchierata con Marino Maciocco che è in convalescenza, gli auguriamo di riprendersi presto e lo aspettiamo. Stasera parliamo di vitamina D, dell'esposizione ai raggi solari e dei rischi che corriamo se esageriamo. Alle 20 le notizie in italiano semplificato e per concludere la trasmissione musica degli anni 50 e 60. Vi ricordo che potete ascoltarci sui 99.9 MHz di Voice FM, in alternativa anche in streaming andate sul sito di Voice FM oppure usando piattaforme alternative come iHeartRadio oppure Community Radio Plus. Se avete problemi, io invece vi consiglio di andare su Radio Garden, lì ci trovate sicuramente e si ascolta anche molto bene. Comunque, trovate tutti i riferimenti sulla nostra pagina Facebook che è Casa Italia Ballarat. Se volete contattarci, potete inviare una email scrivendo a casaitaliaballarat@gmail.com.

Come avete festeggiato Ferragosto? Ma lo avete festeggiato? In Australia non è una festa, ma in Italia invece è una delle feste più popolari e corrisponde anche al periodo centrale delle vacanze estive. Ferragosto è il nome popolare italiano del giorno festivo dell'Assunzione di Maria, che si celebra il 15 agosto in gran parte dei paesi cattolici. Si ritiene che derivi dalle ferie in onore di Augusto, le ferie Augusti, quindi in epoca romana, che erano celebrate in antichità alle calende d'agosto, cioè il primo di agosto. Probabilmente sono state assorbite nella festività religiosa del 15 agosto in epoca cristiana. Il giorno di Ferragosto in Italia è per tradizione dedicato a pranzi al sacco, barbecue, gite fuori porta, qualsiasi cosa pur di uscire dalla città e stare insieme a parenti e amici. Poi di sera ci sono concerti, fiere, sagre, falò, spettacoli pirotecnici. Molto diffuso l'esodo verso le località turistiche marine, ma di questi tempi anche verso quelle montane o collinari in cerca di refrigerio.

0: allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione.
1: Che fastidio quelli che vanno a vedere la colata lavica dell'Etna da vicino, una follia collettiva. Perché la cenere dell'Etna blocca per giorni l'aeroporto di Catania. È colpa del vulcano, chiudiamolo. Che fastidio quelli che vanno sul Monte Bianco, anche se è fortemente sconsigliato farlo, e poi restano bloccati. E che fastidio, fa caldo, fa tanto caldo, in Australia non potete neanche immaginare. Ma che fastidio i supermercati aperti anche a Ferragosto. E che fastidio uno yacht da 8 milioni che affonda a Porto Cervo. Che fastidio. E che fastidio Jacobs, che si è infortunato ancora. E che fastidio i Maranza, ancora loro, che fastidio. E che fastidio Infantino a caccia di voti, direi infantile. E che fastidio la top model Alessandra Ambrosio che si sposa, ma che fastidio è. E che fastidio Instagram che cambia logo dopo 10 anni, che fastidio.

0: Ciao, stai ascoltando Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
1: Parliamo di salute. Qui in Europa siamo in piena estate, tra l'altro un'estate caldissima, ma il discorso che faremo adesso vale anche per l'Australia a stagioni invertite. E noi sappiamo che la luce solare è utile per le ossa, è utile per il nostro umore e per il sonno, ma sappiamo anche che un'esposizione eccessiva aumenta il rischio di tumori della pelle. Quindi la vitamina D è importantissima, ma quanto tempo è opportuno e utile stare al sole e come ci possiamo proteggere? Diciamo innanzitutto che l'abbronzatura non è sempre stata un ideale estetico, ma è diventata un simbolo di benessere e di status sociale nel periodo fra le due guerre mondiali. Prima di allora la pelle chiara era la norma assoluta e ricercata. Oggi noi abbiamo un rapporto con il sole più complesso, ma anche più prudente e consapevole. Questo perché decenni di ricerche hanno confermato il legame tra l'esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti e i tumori della pelle. Però dobbiamo anche dire che evitare completamente la luce naturale può avere conseguenze sulla vitamina D, ma anche sul ritmo sonno e veglia e sul nostro benessere psicofisico. Allora la domanda non è se prendere il sole sia utile o dannoso in assoluto, ma come trovare un equilibrio senza che l'esposizione diventi un rischio.

0: Hi, Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

Bentornati a Casa Italia con Giulia Petra su Voice FM 99.9 da Ballarat. Stavamo parlando di vitamina D, luce solare, e proprio la vitamina D sappiamo che è essenziale per la salute delle nostre ossa, dei nostri muscoli e per regolare il sistema immunitario. Però sappiamo anche che la vitamina D non si ottiene solo dal sole. Infatti un ruolo importante lo svolge l'alimentazione, soprattutto nei mesi freddi oppure per quelle persone che sono più esposte al rischio di carenza. Secondo Rebecca Mason, che è docente di fisiologia all'Università di Sydney, per la sintesi della vitamina D l'approccio più efficace è quello del poco e spesso. Infatti i raggi UVB, che sono quelli necessari alla produzione della vitamina, raggiungono il picco nelle ore centrali della giornata e, per esempio, per una persona con la pelle chiara possono bastare veramente pochi minuti, lasciando scoperte le mani, le braccia e le gambe senza che si arrivi mai all'arrossamento della pelle. Naturalmente questo tempo non è uguale per tutti. Chi ha la pelle più scura possiede una maggiore quantità di melanina che protegge meglio dai danni indotti dai raggi UV, però rende più lenta la produzione di vitamina D.

Continuiamo a parlare dei benefici della luce solare che non riguardano soltanto la vitamina D. Infatti si è scoperto che quando i raggi UVA raggiungono la pelle favoriscono il rilascio di ossido nitrico, una sostanza che contribuisce alla dilatazione dei vasi sanguigni e può abbassare temporaneamente la pressione arteriosa. Questo collegamento, quindi, rafforza l'idea che ci sia un legame tra la vita all'aria aperta e la salute cardiovascolare. Un'altra cosa interessante è che la luce del mattino è utile anche per sincronizzare il nostro orologio biologico. Le lunghezze d'onda blu comunicano al cervello che è iniziata la giornata. In questo modo favoriscono lo stato di vigilanza e contribuiscono a sopprimere la melatonina, che è l'ormone che prepara al sonno. Insomma, ci svegliano.

0: Hi, Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

Bentornati a Casa Italia con Giulia Petra. Stiamo parlando di sole, vitamina D in questa estate europea caldissima. In uno studio effettuato su oltre 360.000 partecipanti, l'esposizione a circa un'ora e mezza di luce diurna è stata associata a un rischio minore di demenza. Però attenzione, non stiamo parlando di un dato certo, ma di una semplice associazione, non una vera prova che il sole prevenga la malattia. Però questo dato rafforza l'importanza di uno stile di vita che includa un'attività all'aperto, il movimento e la regolarità dei ritmi quotidiani. Poi l'esposizione alla luce solare, tra l'altro, favorisce anche la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore che è coinvolto nella regolazione dell'umore e della concentrazione. Quindi, al contrario, una scarsa esposizione alla luce diurna può contribuire all'insonnia, ad avere un umore depresso, pesante, alla perdita di energia, e questo soprattutto durante l'inverno. È quello, per esempio, che succede nei paesi del nord Europa, dove l'inverno e il buio possono durare, anzi durano, 6 mesi all'anno.

0: Guy Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

0: Now this week's news from Italy in simplified Italian.
1: Trasmettiamo ora le notizie della settimana in italiano semplificato.
2: Continua l'ondata di caldo in tutta Europa. Un robusto campo di alta pressione di tipo subtropicale si estende dal vicino Atlantico a gran parte del continente. In Italia il weekend di Ferragosto è stato caratterizzato ancora da temperature alte, con picchi di 35-38 gradi. I primi giorni di questa settimana saranno leggermente più freschi a causa di una perturbazione atlantica che porterà qualche temporale. Ma poi le temperature torneranno a salire. L'aeroporto di Catania ha riaperto al traffico aereo nel pomeriggio di Ferragosto. Lo scalo era stato chiuso a causa della nuova eruzione dell'Etna che aveva immesso grandi quantità di ceneri nell'atmosfera. Negli ultimi 8 giorni erano previsti 1.900 voli in arrivo o in partenza, 684 sono stati cancellati, mentre gli altri sono stati dirottati verso Palermo o Comiso. Quella del 2026 è una nuova estate da record per il turismo italiano. Le presenze sono aumentate del 4,4%, con una crescita del 2,3% di italiani e del 6% di stranieri. A luglio si contano oltre 4 milioni di presenze e circa 1 milione di arrivi in più rispetto allo stesso mese del 2025. Fondamentale il contributo dei piccoli comuni mentre le sagre attraggono visitatori e generano occupazione. La riforma del bollo auto è stata definitivamente approvata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La riforma non interviene sui metodi di calcolo, ma sui tempi di pagamento. Dal 1 gennaio 2028, la prima tassa si pagherà per 12 mesi a partire da quello di immatricolazione. Secondo la Confcommercio, la spesa per i consumi fuori casa di questa estate sarà di 38,2 miliardi di euro, ancora in salita rispetto allo scorso anno. Agosto è sempre il mese con la maggiore spesa, che si stima in poco meno di 11 miliardi di euro. Mercoledì scorso un'eclissi totale di sole ha interessato parte dell'Europa occidentale. Il fenomeno ha avuto il suo culmine alle 17:46 GMT, in prossimità dell'Islanda, con una durata di 2 ore e 18 minuti. In Italia, l'eclissi è stata visibile solo in maniera parziale, soprattutto nelle regioni occidentali. Nella nostra penisola, il disco solare è stato oscurato al 90% e la corona solare non era visibile. Sara Curtis è la nuova stella del nuoto mondiale. Agli Europei di nuoto di Parigi, l'azzurra ha firmato una pagina di storia nei 50 dorso con un nuovo doppio record mondiale. Il precedente record apparteneva all'australiana Kelly McEwen. Sempre in vasca, Simona Quadarella ha fatto il bis di Ori vincendo i 1500 metri stile libero dopo aver trionfato negli 800 metri. Proseguono i successi azzurri agli Europei di atletica in corso a Birmingham. Nadia Battocletti ha conquistato l'oro anche nei 5.000 metri dopo averlo vinto nei 10.000. Gianmarco Tamberi ha vinto per la quarta volta in carriera l'oro del salto. Doppia vittoria nella maratona, con Massimo Stano nella maschile e con Sofia Fiorini nella femminile, che ha stabilito anche il nuovo record mondiale. Queste le notizie in italiano semplificato.

0: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Una cosa che è molto importante sapere è che più tempo si passa al sole non significa più vitamina D. Infatti, dopo una certa soglia, la produzione della vitamina non aumenta in misura utile, ma al contrario aumentano il rischio di scottature, le macchie, l'invecchiamento cutaneo e i danni al DNA. Insomma, bisogna stare molto attenti. Infatti il melanoma, che è la forma più aggressiva di tumore della pelle, continua a rappresentare una delle principali preoccupazioni per la nostra salute, con il numero di casi in forte aumento, soprattutto nelle fasce più giovani d'età. Secondo il Cancer Research UK, circa 9 casi su 10 si potrebbero prevenire riducendo l'esposizione eccessiva ai raggi UV e rinunciando anche, tra l'altro, ai lettini abbronzanti. Secondo la loro ricerca, solo negli Stati Uniti si stima che ci siano oltre 100.000 nuovi casi di melanoma all'anno.

Siete con Giulia Petra, questa è Casa Italia su Voice FM 99.9 da Ballarat. Stiamo parlando delle precauzioni da prendere con il sole. Quindi dobbiamo dedicare particolare attenzione ai nostri bambini, perché le scottature durante l'infanzia e l'adolescenza non vanno sottovalutate, perché la quantità di esposizione ai raggi UV ricevuta nei primi 20 anni di vita pesa in modo significativo sul rischio in futuro di sviluppare tumori cutanei. Inoltre, attenzione a chi ha una certa età, perché il sole può contribuire alla comparsa della cataratta. Gli specialisti raccomandano occhiali con filtro UV400 per proteggere gli occhi. Ancora, le persone con pelle molto chiara, con molti nei, oppure con precedenti personali o familiari di melanoma o gli albini, devono essere ancora più cauti e chiedere indicazioni personalizzate agli specialisti. In questi casi, anche brevi esposizioni non protette possono richiedere una valutazione più attenta. Bisogna fare sempre molta attenzione.

0: Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difeso.

Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, bentornati a Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM da Ballarat sui 99,9 MHz in compagnia di Giuli Petra. Vi parlo da Milano in questa estate caldissima, con già quattro lunghe ondate di calore con temperature sempre oltre i 35 gradi e notti tropicali ad alta umidità. Abbiamo parlato di vitamina D, di quanto sia importante per il nostro organismo, ma abbiamo anche detto che è molto importante esporsi con attenzione ai raggi solari, perché il pericolo di melanoma resta elevato, soprattutto per i bambini, i ragazzi e le fasce più deboli della popolazione. Quindi faranno molto le stesse precauzioni, le prenderemo anche in Australia durante l'estate. Prima di concludere questa trasmissione vi ricordo che potete scriverci inviando una email a casaitaliaballarat@gmail.com e se volete visitate la nostra pagina Facebook che è Casa Italia Ballarat. Vi ringrazio per essere stati con noi anche questa sera e vi aspetto settimana prossima dalle 19 alle 21 ora di Ballarat, sempre sulla frequenza modulata dei 99,9 di Voice FM. Vi lascio alla consueta selezione di successi degli anni 50 e 60 e vi auguro una buona serata. Arrivederci.